0: Porque quistar quista Anabatista
1: Iam
0: Suenlista
1: Iam
0: Coffista
1: Iam
0: Fusita Morista Fronista
1: Iam, Iam, Iam
0: Ioc, Ioc, Ioc Star pagana
1: Iam
0: Luterana
1: Iam
0: Puritana
1: Iam
0: Bravina, Mufina, Zurrina
1: Iam, Iam, Iam
0: Iac, Iac, Iac Mahometana Mahometana Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.